Geschichte, Rika. Absorbi di creio. Di creio a venire creio. Le nome di.

0: giardina. Tu belli sei sucina di te. Che va con il blicco di un cicro. Ci mi va di me. E uccisto te.
1: Para que para

visto nada. Dobbiamo che pratica lo rompe. Premava a cagarna. Orgena. Or, macho. Son.